0: no? Perché tutto l'età, l'esempio è quello della pagina,
1: puedo decir también

circo di Velletta, che ha detto la Sabatini in alto, un progetto che un consigliere radicale propone di creare un fondo per creare commissioni. Poi non fa perfetto, in un prossimo anno di governo, che per sia un

0: perché noi qua tra consultori e entravitano.
1: Loro si riparano e si riparano da politica, che non sono ancora con un politico di Guadagnini, che chiaramente è tanto su un mondo. E iniziando già la mia, iniziava a capire, poi è una mia salute, ma io ho candidato, che si è lanciato, ma non ho capito, ma io ho candidato, ma sono una piacere, già in pubblico, e in tempi di un certo. Ci sono

del tempo di Atenino e ancora di tutto. Dovremmo volere una cultura di questa vita per provare il mondo o per il processo. È molto importante la formazione che ustedes stanno facendo per le aquelle persone che o famiglie, hogares o patrones, perché questo può essere anche rispetto a condizioni sociali, sexo, età, alcoholismo, racismo. Entonces, no todo el que es alcohólico es alcohólico de la persona que realmente tiene problemas, no sabe por qué apareció en la casa, no sabe lo que hizo, hizo cosas que no quiere hacer, porque yo pienso que la persona nunca le quiere hacer daño a sus hijos, o a su esposa, o a las personas que ama. Pero vamos a ver, todo el alcohol sucede. Entonces, a veces,

Adesso abbiamo completato il servizio di tutto. La nostra parte di questa domanda è come sapete, è un appuntamento che è in una proposta. E spero che il tempo di questo appuntamento sia

0: essere viabile per il mio lavoro, non ancora come sempre persone che vogliono imparare il motivo del quale io risulta anche se non è sicuro se una questione di relazionamento alla 70 lingue che tiene il premio è utile a me che se non si amministra il premio e che il mio lavoro sia destinato a una cosa di persone con discapacità per trattare di fermi tipo di
1: Gracias.

0: credo che ti viene tanto carino.
1: Buono.
0: Cioè, sì, non mi sembra mai sentito
1: qualcosa.
0: Ho pensato che mi

fase di crescita da meno che la diventa in cui il periodo di vicenza fase di crescita da si è andato via a venire qui il presente di diventa Gracias.

diciamo sempre che non capiamo che è tanto sempre che dice che è per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il suo figlio, per il

essere differente non ti fai una un po' cioè di attivare gente cioè anche se non si è ancora messa a cambiare le persone a cambiare il paese.

0: le proietta uno a uno al signore, perché se ti continui a fare una situazione della natura, è possibile che non ti compri da un tuo canale se non ti
1: capisci.
0: Perché tu tieni che per conto, ma siccome tu lo parli, tu non ti avrai un po' di intero. Come se io ci facete, a te la giornata che ti compri nel presente il periodo, e nel prossimo 20 minuti lo devo andare a fare una situazione, perché ti punta io per il mio lavoro, non mi sa, non si dite fare una settimana, con 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
1: Obviamente, tenemos todo un ordenador

0: fare il tempo della
1: il 13 potrebbe essere il 13 alle 5
0: quando l'aria il piano di occupare è che non viene una guerra per la data fare no, è che non viene una guerra se non è che c'è una forma più bello è che parlo per un po' di una guerra
1: il 13 è quella
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: assicura che la Commissione liberale del Parlamento dovrebbe presentare il termine di fiducia in diretta e per l'invitare con il senatore Flavio Corrado di impiegare il trono del caso del Pizzarro in provviso da tutte.
1: Come la signora Camilla Marquisi della Duna del Mare, che non ha provviso da tutte le parti.

piani per Montfort si allontana Armani contro il corpo, si è fuori per il Correa, la cosa che va passando via via è venuto a minuto e è venuto a ridere. Io ho una pregunta che la siamo a San Luisio come sarà la terra raccolta e credo che in alcune temporada a River e della Rocca Central con il taglio che veramente si vede

Allora, io ce la faccio, ma se non ti piace il vantaggio con le analisi e poi gli uomini, allora, non mi rovisco la storia, ma tu le centrali che sono le tue loro cammine, e da tutti i tuoi passieri, assieme alla pausa, con il suo disegno di più, e nel tuo giovedino, e nel tuo finale, nel cane, la mamma di Dio, se si può portare in gas, e ogni fase, come il giovedino, e prima, io la vita centrale, come sarebbe,